A Franciacorta Designer Village, sabato 3 e domenica 4 ottobre, ti aspetta Flash Sale, con sconti del 40% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno con l'acquisto di 2 articoli selezionati. Inizia a scaldarti, le occasioni durano un lampo. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: Radio Bergamo Oroscopo.
1: Sono le 6:30 minuti. Felice risveglio a tutti gli amici di Radio Bergamo dalla vostra amica Ornella Brunelli.
2: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
3: Domenica 4 ottobre. Ariete, giornata fantasiosa se userete tutte le vostre doti per convincere il vostro gruppo di amici ad uscire dalla banalità. Toro, avete voglia di esplorare nuovi mondi e allora cosa aspettate? È il momento giusto e trascinate chi vi ama. Gemelli, le ultime giornate vi hanno dato conferma che se volete riuscirete sempre ad ottenere ciò che desiderate. Preparatevi a belle sorprese. Cancro, avete riacquistato tutte le vostre energie. Questo grazie al fatto che avete riposato un po' di più. Siete pronti per affrontare belle novità. Leone, la testardaggine a volte è un pregio e per voi lo è di certo. Sappiate coinvolgere nelle vostre imprese anche il vostro amore. Vergine, una nuova amicizia rischia di prendere troppo tempo alla vostra vita, già abbastanza movimentata. Sappiate collocare bene ogni cosa al posto giusto. Bilancia, giornata magica che vi offrirà molte possibilità per consolidare i vostri rapporti affettivi. Tenerezze, coccole, tanto amore. Scorpione, sarebbe un'imprudenza perdere di vista il futuro soltanto perché avete voglia di ribaltare la vostra vita sentimentale. Sagittario, è probabile che la persona a cui siete legato riveli un lato del suo carattere davvero sconosciuto. Capricorno, date poco peso alle apparenze, la persona che vi interessa ha tutte le carte in regola per catturarvi e trascinarvi in un mondo fatato. Acquario, vi sentite un po' trascurati, ma eventi nuovi vi daranno modo di ravvivare anche i rapporti sentimentali più storici. Pesci, siate più concilianti con il vostro amore ed otterrete momenti di intesa indimenticabili. L'oroscopo è terminato, grazie dell'attenzione, grazie dei vostri like sui social. Faccio questo mestiere, per dire, questa professione da più di 50 anni. Ricevo a Brescia Centro, faccio consulenze telefoniche, mi occupo di cartomanzia, tarocchi e altri tipi di carte, radiestesia, che è l'uso del pendolo e altri strumenti. Sono floriterapista di fiori di Bach e sono mental coach di tecniche energetiche, tra cui FT, che si fa tapping insieme. Un abbraccio di luce oro a tutti voi da Ornella Brunelli.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno, quando si

0: Desiderate un arredamento di qualità selezionato tra le migliori marche? Carminati e Sonzogni, la casa moderna. Cortesia, competenza, disponibilità per una progettazione attenta, con un montaggio accurato e un'assistenza che non hanno prezzo. Carminati e Sonzogni, la casa moderna è a Zogno, Bergamo e sul sito carminatiesonzogni.it.
1: Arte, sport, solidarietà. 21esima edizione, sabato 24 ottobre al Teatro Serassi di Villa Dalmè. Musica, sport e spettacolo con Drupi, Davide Locatelli e Andrea Fratellini. Il ricavato sarà devoluto ad associazioni che operano nel settore sanitario. Prevendita West Point Records di Almè. Arte, sport, solidarietà. Sabato 24 ottobre alle 20:30, Teatro Serassi, Villa Dalmè. Radio Mille Note, radio ufficiale.

0: La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo Oroscopo.
2: Sono le 7:31 minuti. Una stupenda giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla vostra amica Ornella Brunelli.
3: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
4: Domenica 4 ottobre. Ariete, giornata fantasiosa se userete tutte le vostre doti per convincere il vostro gruppo di amici ad uscire dalla banalità. Toro, avete voglia di esplorare nuovi mondi e allora cosa aspettate? È il momento giusto e trascinate chi vi ama. Gemelli, le ultime giornate vi hanno dato conferma che se volete riuscirete sempre ad ottenere ciò che desiderate. Preparatevi a belle sorprese. Cancro, avete riacquistato tutte le vostre energie. Questo grazie al fatto che avete riposato un po' di più. Siete pronti per affrontare belle novità. Leone, la testardaggine a volte è un pregio e per voi lo è di certo. Sappiate coinvolgere nelle vostre imprese anche il vostro amore. Vergine, una nuova amicizia rischia di prendere troppo tempo alla vostra vita, già abbastanza movimentata. Sappiate collocare bene ogni cosa al posto giusto. Bilancia, giornata magica che vi offrirà molte possibilità per consolidare i vostri rapporti affettivi. Tenerezze, coccole e tanto amore. Scorpione, sarebbe un'imprudenza perdere di vista il futuro soltanto perché avete voglia di ribaltare la vostra vita sentimentale. Sagittario, è probabile che la persona a cui siete legato riveli un lato del suo carattere davvero sconosciuto. Capricorno, date poco peso alle apparenze, la persona che vi interessa ha tutte le carte in regola per catturarvi e trascinarvi in un mondo fatato. Acquario, vi sentite un po' trascurati, ma eventi nuovi vi daranno modo di ravvivare anche i rapporti sentimentali più storici. Pesci, siate più concilianti con il vostro amore ed otterrete momenti di intesa indimenticabili. L'oroscopo è terminato, grazie dell'attenzione, grazie dei vostri like sui social. Faccio questo mestiere, per dire, questa professione da più di 50 anni. Ricevo a Brescia Centro, faccio consulenze telefoniche, mi occupo di cartomanzia, tarocchi e altri tipi di carte, radiestesia, che è l'uso del pendolo e altri strumenti. Sono floriterapista di fiori di Bach e sono mental coach di tecniche energetiche, tra cui FT, che si fa tapping insieme. Un abbraccio di luce oro a tutti voi da Ornella Brunelli.
3: Radio Bergamo Meteo.
5: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla redazione di Trebi Meteo.
6: Sulla Lombardia tempo stabile anche per questa giornata di domenica, grazie alla presenza dell'anticiclone che ancora per qualche giorno favorirà giornate di bel tempo. Avremo qualche annuvolamento sull'arco alpino ma senza grosse conseguenze. Come detto, poi intorno al 7-8 di ottobre una tendenza ad un peggioramento con piogge più incisive e una flessione delle temperature. Una pausa per poi ritrovare ancora un po' di instabilità nelle giornate dell'11-12 di ottobre. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
7: Il meteo è offerto da Saab Accumulatori. Ampia scelta di batterie per auto, moto, camper e macchinari industriali. Accumulatori adatti a molteplici utilizzi per privati e aziende. Saabaccumulatori.it

0: 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa!
2: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
6: Iperceramica.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: vorrei un'offerta che vale per Tris.
1: Tris, ma vai da Conad. Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
0: Ma gratis?
1: Gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta la Molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
0: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali. Il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
1: Giusto. Bene, brava. Tris. Scoprili tutti su conad.it. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Sono le 8.

Franciacorta Designer Village sabato 3 e domenica 4 ottobre ti aspetta Flash Sale con sconti del 40% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno con l'acquisto di due articoli selezionati. Inizia a scaldarti, le occasioni durano un lampo. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: Luce Verde, Lombardia.
1: Bentrovati sulla 7 Milano-Genova, attenzione per lavori tra Bereguardo e Binasco in direzione Milano, si transita su carreggiata ridotta, possibili rallentamenti e code. Fino a fine novembre riduzione di carreggiata per lavori anche sulla Milano-Lecco, la statale 36 tra Briosco e Nibbiondo in direzione Lecco, ed anche qui possibili i disagi al traffico. A Milano invece l'appuntamento autunnale di oggi sul Naviglio è con la manifestazione Fiori e Sapori sul Naviglio Grande, celebre mostra mercato dedicata a piante, fiori, eccellenze enogastronomiche e artigianato d'eccellenza. Modifiche alla viabilità nella zona fino a sera. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Bergamo Meteo.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla redazione di Trebi Meteo.
4: Sulla Lombardia tempo stabile anche per questa giornata di domenica, grazie alla presenza dell'anticiclone che ancora per qualche giorno favorirà giornate di bel tempo. Avremo qualche annuvolamento sull'arco alpino ma senza grosse conseguenze. Come detto, poi intorno al 7-8 di ottobre una tendenza ad un peggioramento con piogge più incisive e una flessione delle temperature. Una pausa per poi ritrovare ancora un po' di instabilità nelle giornate dell'11-12 di ottobre. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Il meteo è offerto da Saab Accumulatori. Ampia scelta di batterie per auto, moto, camper e macchinari industriali. Accumulatori adatti a molteplici utilizzi per privati e aziende. Saabaccumulatori.it

0: 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
6: Iperceramica.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: pizzeria Taverna del Gallo da Salvatore. I piatti della tradizione siciliana e le ottime pizze ora ti aspettano nella nuova sede a Bergamo, via Previtali 5A e su ristorantetavernadelgallo.it.
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Quando la tradizione incontra la creatività, nascono i casonsei che ami da sempre. Pastificio Orobico, per la tua tavola, tutto il sapore del territorio bergamasco. A San Paolo d'Argon, in via Convento 37, Pastificio Orobico. Antichi sapori, nuove idee.
3: Sono le 9 e 5 minuti. Radio Bergamo Notizie.
4: Centinaia di migliaia di persone in piazza in tutta la Spagna contro la crisi degli affitti e per chiedere al governo interventi incisivi sul diritto alla casa. Manifestazioni in oltre 50 città, scontri con la polizia a Valencia e Madrid. Si fa strada l'ipotesi di elezioni anticipate. Nuova escalation della guerra tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore pesante attacco di Mosca contro le infrastrutture energetiche di Kiev. Colpito anche il ponte Nord che attraversa il Dnipro. Rinnovato l'invito a diplomatici e cittadini stranieri ad abbandonare la città. 4 ottobre, San Francesco, patrono d'Italia, torna ad essere festa nazionale. Ad Assisi è atteso anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ieri in visita nel Principato di Monaco, occasione per ribadire la necessità del multilateralismo nelle relazioni internazionali.
5: La indispensabilità del multilateralismo e delle sue forme, che vanno garantite per una corretta, positiva modalità di relazione nella vita internazionale, ispirate a voi della pace, della libertà, della pari dignità di ogni Stato e della tutela dello Stato il diritto e dei diritti umani.
4: MotoGP in Giappone, dopo la sprint Marc Marquez vince anche la gara lunga. Lo spagnolo della Ducati precede le Aprilia di Martin e Bezzecchi. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

ti ricordi il nostro incontro? Quella sera io non ho conosciuto te. Ho conosciuto la tua dolcezza, la tua timidezza, la tua solitudine, il tuo silenzio. Pensavo di avere solo il mio corpo da darti e che tu volessi solo quello. Ma tu volevi molto di più. Volevi essere libero e volevi che anch'io fossi libero. Libero tu. Tu lo chiamavi amore. E io ti dicevo sempre, non esiste, sarebbe troppo bello. Tu mi guardavi, sorridevi, tacevi. E piano piano, non so perché, cominciai a spogliarmi dentro, per te. Lentamente cadevano le mie idee stupide, le mie paure, le mie diffidenze. E insieme al mio corpo, tu abbracciavi la mia volontà, le mie emozioni, la mia anima. E per la prima volta ho abbassato gli occhi e sono arrossita davanti a un uomo.

stato bello vederti raccogliere tutta la tua roba e cercare di scappare via come un ladro. Io non ti trattengo, baby. Mi hai insegnato tu ad essere libero. Adesso voglio che anche tu sia libero.

0: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
1: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
0: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione. Signora, pronto?
2: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
0: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese, zero costi iniziali di attivazione.
3: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
4: Taxi?
5: Ma certo! Radio Taxi Bergamo. Servizio comodo, veloce ed efficiente per tutti i tuoi spostamenti ovunque sei.
4: Scarica l'app Taxi Bergamo o contattaci allo 035 451 9090 e su radiotaxibergamo.it.
6: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
7: Tris, ma vai da Conad. Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
6: Ma gratis?
7: Gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta la Molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
6: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali. Il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
7: Giusto, bene, bravo. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.

0: Solo musica, zero parole.
1: Radio Bergamo Oroscopo.
2: Sono le 9:30. Augurio di buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla vostra Ornella Brunelli.
3: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
4: Domenica 4 ottobre. Ariete, giornata fantasiosa se userete tutte le vostre doti per convincere il vostro gruppo di amici ad uscire dalla banalità. Toro, avete voglia di esplorare nuovi mondi e allora cosa aspettate? È il momento giusto e trascinate chi vi ama. Gemelli, le ultime giornate vi hanno dato conferma che se volete riuscirete sempre ad ottenere ciò che desiderate. Preparatevi a belle sorprese. Cancro, avete riacquistato tutte le vostre energie. Questo grazie al fatto che avete riposato un po' di più. Siete pronti per affrontare belle novità. Leone, la testardaggine volte un pregio e per voi lo è di certo. Sappiate coinvolgere nelle vostre imprese anche il vostro amore. Vergine, una nuova amicizia rischia di prendere troppo tempo alla vostra vita, già abbastanza movimentata. Sappiate collocare bene ogni cosa al posto giusto. Bilancia, giornata magica che vi offrirà molte possibilità per consolidare i vostri rapporti affettivi. Tenerezze, coccole, tanto amore. Scorpione, sarebbe un'imprudenza perdere di vista il futuro soltanto perché avete voglia di ribaltare la vostra vita sentimentale. Sagittario, è probabile che la persona a cui siete legato riveli un lato del suo carattere davvero sconosciuto. Capricorno, date poco peso alle apparenze, la persona che vi interessa ha tutte le carte in regola per catturarvi e trascinarvi in un mondo fatato. Acquario, vi sentite un po' trascurati, ma eventi nuovi vi daranno modo di ravvivare anche i rapporti sentimentali più storici. Pesci, siate più concilianti con il vostro amore ed otterrete momenti di intesa indimenticabili. L'oroscopo è terminato, grazie dell'attenzione, grazie dei vostri like sui social. Faccio questo mestiere, per dire, questa professione da più di 50 anni. Ricevo a Brescia Centro, faccio consulenze telefoniche, mi occupo di cartomanzia, tarocchi e altri tipi di carte, radiestesia, che è l'uso del pendolo e altri strumenti. Sono floriterapista di fiori di Bach e sono mental coach di tecniche energetiche, tra cui FT, che si fa tapping insieme. Un abbraccio di luce oro a tutti voi da Ornella Brunelli.
3: Radio Bergamo Meteo.
5: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla redazione di Trebi Meteo.
6: Sulla Lombardia tempo stabile anche per questa giornata di domenica, grazie alla presenza dell'anticiclone che ancora per qualche giorno favorirà giornate di bel tempo. Avremo qualche annuvolamento sull'arco alpino ma senza grosse conseguenze. Come detto, poi intorno al 7-8 di ottobre una tendenza ad un peggioramento con piogge più incisive e una flessione delle temperature. Una pausa per poi ritrovare ancora un po' di instabilità nelle giornate dell'11-12 di ottobre. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
7: Il meteo è offerto da Saab Accumulatori. Ampia scelta di batterie per auto, moto, camper e macchinari industriali. Accumulatori adatti a molteplici utilizzi per privati e aziende. Saabaccumulatori.it

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
2: Iperceramica!
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

pulito e c'è il pulito di Brilla. Impresa di pulizie Brilla. A Mozzo, Serve, Bergamo e Provincia. Ufficio, condominio, magazzino o casa tua. Professionalità e affidabilità garantiti. Chiama il 348 78 49 044. Cerchi competenza e servizi per il tuo benessere? Scegli Farmacia Paris del dottor Sempio. Professionalità, esperienza e attenzione alla persona. Vieni.

0: Vieni a trovarci a Capriate San Gervasio in via Roma e scopri tutti i servizi su farmaciaparis.it. Da oltre un secolo, professionisti della salute.
1: Quando la tradizione incontra la creatività, nascono i casonsei che ami da sempre. Pastificio Orobico, per la tua tavola, tutto il sapore del territorio bergamasco. A San Paolo d'Argon, in via Convento 37, Pastificio Orobico. Antichi sapori, nuove idee.
2: Desiderate un arredamento di qualità selezionato tra le migliori marche? Carminati e Sonzogni, la casa moderna. Cortesia, competenza, disponibilità per una progettazione attenta, con un montaggio accurato e un'assistenza che non hanno prezzo. Carminati e Sonzogni, la casa moderna è a Zogno, Bergamo e sul sito carminatiesonzogni.it.
3: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate, in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.
4: Sono le 10 e 3 minuti. Radio Bergamo Notizie.
5: Centinaia di migliaia di persone in piazza in tutta la Spagna contro la crisi degli affitti e per chiedere al governo interventi incisivi sul diritto alla casa. Manifestazioni in oltre 50 città, scontri con la polizia a Valencia e Madrid. Si fa strada l'ipotesi di elezioni anticipate. Nuova escalation della guerra tra Russia e Ucraina nelle ultime ore, pesante attacco di Mosca contro le infrastrutture energetiche di Kiev. Colpito anche il ponte nord che attraversa il Dnipro. Rinnovato l'invito a diplomatici e cittadini stranieri ad abbandonare la città. 4 ottobre, San Francesco, patrono d'Italia, torna ad essere festa nazionale. Ad Assisi è atteso anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ieri in visita nel Principato di Monaco, occasione per ribadire la necessità del multilateralismo nelle relazioni internazionali.
6: La indispensabilità del multilateralismo e delle sue forme, che vanno garantite per una corretta, positiva modalità di relazione nella vita internazionale, ispirate a voi della pace, della libertà, della pari dignità di ogni Stato e della tutela dello Stato il diritto e dei diritti umani.
5: MotoGP in Giappone, dopo la sprint Marc Marquez vince anche la gara lunga. Lo spagnolo della Ducati precede le Aprilia di Martin e Bezzecchi. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: taxi?
1: Ma certo! Radio Taxi Bergamo. Servizio comodo, veloce ed efficiente per tutti i tuoi spostamenti ovunque sei.
0: Scarica l'app Taxi Bergamo o contattaci allo 035 451 9090 e su radiotaxibergamo.it.

0: Voce. La nostra voce è la musica.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati sulla 7 Milano-Genova, attenzione per lavori tra Bereguardo e Binasco in direzione Milano, si transita su carreggiata ridotta, possibili rallentamenti e code. Fino a fine novembre riduzione di carreggiata per lavori anche sulla Milano-Lecco, la statale 36 tra Briosco e Nibbiondo in direzione Lecco, ed anche qui possibili i disagi al traffico. A Milano invece l'appuntamento autunnale di oggi sul Naviglio è con la manifestazione Fiori e Sapori su Naviglio Grande, celebre mostra mercato dedicata a piante, fiori, eccellenze enogastronomiche e artigianato d'eccellenza. Modifiche alla viabilità nella zona fino a sera. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa!
2: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
3: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
3: Le piastrelle?
1: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
4: Iperceramica!

0: vorrei un'offerta che vale per Tris.
1: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad. Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
0: Ma gratis, gratis, gratis?
1: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
0: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali. Il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
1: Giusto, bene, brava, Tris. Scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Cerchi competenza e servizi per il tuo benessere? Scegli Farmacia Paris del dottor Sempio. Professionalità, esperienza e attenzione alla persona. Vieni a trovarci a Capriate San Gervasio in via Roma e scopri tutti i servizi su farmaciaparis.it. Da oltre un secolo, professionisti della salute.
4: A Franciacorta Designer Village, sabato 3 e domenica 4 ottobre, ti aspetta Flash Sale, con sconti del 40% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno con l'acquisto di due articoli selezionati. Inizia a scaldarti, le occasioni durano un lampo. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
5: Sono le 11 e 5 minuti. Radio Bergamo Notizie.
6: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano la MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio del Giappone. Partito secondo dietro il rivale dell'Aprilia Martin, lo spagnolo della Ducati bissa il successo nella sprint e si porta a due punti dal leader del mondiale. Lo ascoltiamo a Sky.
7: I primi giri, quelli che ho fatto un po' più di fatica, ma dopo piano piano mi ho trovato meglio. Ho iniziato a prenderlo e quando ho visto il momento dell'attacco voleva essere primo per gestire la gara come voleva io.
6: Dietro Marquez appunto Martin e l'altra Aprilia di Bezzecchi, ingaggiato nel finale con la KTM di Bastianini, autore del giro veloce ma giù dal podio. Prossima tappa all'Indonesia dal 9 all'11 ottobre. Passiamo al calcio, Nations League, giornata di vigilia d'Italia-Turchia, in programma domani sera al Dallara di Bologna. Gli azzurri sono a quota 4 punti nel gruppo A1, mentre la squadra guidata da Montella è ancora ferma a 0. Cambi in vista per Mancini sulle ali dell'entusiasmo dopo l'1-1 in casa della Francia. In difesa dovrebbe tornare Di Lorenzo per far rifiatare Caiode, possibile chance a centrocampo per Ricci insieme a Barella e Fagioli. In avanti Scamacca insidia più Esposito, mentre sulle fasce dovrebbero agire Cambiaghi e Vergara. Ieri il successo a valanga dell'Inghilterra sulla Croazia, 7-0 con doppiette di Kane e Saka, 3-1 invece per la Spagna contro la Repubblica Ceca. Oltre all'ennesima perla di Lamine Yamal, tante le polemiche per un gol annullato agli ospiti sul risultato di 2-1. Stasera in campo Portogallo-Norvegia, Olanda-Serbia, Grecia-Germania e Galles-Danimarca. Siamo al tennis, slitta ancora il rientro di Jannik Sinner, che salta anche il Masters 1000 di Shanghai. Venerdì il numero uno al mondo è volato a Lione per un nuovo consulto medico al ginocchio. Resta scongiurata l'ipotesi operazione in favore di nuove terapie conservative. Sul campo Zverev e Djokovic si giocano non prima delle 13 un posto in semifinale nell'ATP di Pechino. A Tokyo l'ha già raggiunta Alcaraz, vittorioso sul canadese Shapovalov, ritiratosi dopo un set. Lo spagnolo se la vedrà con il connazionale Munar, il quale ha eliminato il francese Jacquet in due set. Pallacanestro, seconda giornata di Serie A, ancora un successo per Treviso e Basket Napoli, 93-90 la vittoria dei Veneti in casa di Trento, 99-93 quella dei partenopei sulla Reggiana. Oggi altri 4 match, BC Roma-Tortona, Scafati-Varese, Trieste-Venezia e Virtus Bologna-Maxima-Roma. In chiusura la pallavolo, prima giornata di A1 femminile, la Vero Volley di coach Blengini vince contro una buona Firenze, la formazione meneghina di Egonu e Danesi la spunta in 3 set. Oggi le altre 6 partite, tra cui spiccano Conegliano Cuneo, Scandicci Chieri e Busto Arsizio Novara. Ed è tutto.

0: Franciacorta Designer Village sabato 3 e domenica 4 ottobre ti aspetta Flash Sale con sconti del 40% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno con l'acquisto di due articoli selezionati. Inizia a scaldarti, le occasioni durano un lampo. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
1: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
2: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
1: Ma gratis, gratis, gratis?
2: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta la molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
1: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali. Il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
2: Giusto, bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
4: C'è Pulito e c'è il pulito di Brilla. Impresa di pulizie Brilla. A Mozzo, Serve, Bergamo e provincia. Ufficio, condominio, magazzino o casa tua. Professionalità e affidabilità garantiti. Chiama il 348 78 49 044.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
1: Evviva!
0: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
1: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
2: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
3: Polizze assicurative di Redion Italy Insurance S.p.A. distribuite da Iremercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggi i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
4: Arte, sport, solidarietà. 21esima edizione, sabato 24 ottobre al Teatro Serassi di Villa Dalmè. Musica, sport e spettacolo con Drupi, Davide Locatelli e Andrea Fratellini. Il ricavato sarà devoluto ad associazioni che operano nel settore sanitario. Prevendita West Point Records di Almè. Arte, sport, solidarietà. Sabato 24 ottobre alle 20:30, Teatro Serassi, Villa Dalmè. Radio Mille Note, radio ufficiale.
5: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate, in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.
6: Sono le 12. Radio Bergamo Notizie.
7: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Celebrazioni ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia, negli 800 anni dalla sua morte. Presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che partecipa alla messa nella Basilica Superiore, celebrata dal Cardinale Zuppi. Laudato sì Francesco perché ci ricorda che la guerra non è un destino e la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile. Non c'è tempo da perdere perché la sofferenza è enorme, ha sottolineato nell'omelia il Presidente della CEI. Al termine della celebrazione, il capo dello Stato rivolge un messaggio al paese dalla loggia del Sacro Convento di San Francesco. Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz, giunto questa mattina nella capitale per una visita a sorpresa. Se la Russia non sarà fermata, prima o poi ci attaccherà, ha aggiunto Merz, che ha in programma un bilaterale con il presidente Zelensky. Intanto il sindaco di Kiev fa sapere che il ponte nord della città è stato nuovamente colpito, anche in concomitanza con la visita di Merz. Diplomatici e cittadini stranieri lasciano la città, l'invito rinnovato da Mosca, mentre cresce l'allarme per un imminente attacco massiccio da parte delle forze russe. Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia a Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di roulotte e bungalow. Ci sarebbero almeno 24 feriti, uno in codice rosso. Vigili del fuoco impegnati nei soccorsi, complicati anche dalla presenza di bombole di GPL in alcune vetture. Nations League. Nelle gare di ieri, Inghilterra avvalanga sulla Croazia 7-0, doppiette di Kane e Saka. La Spagna ha superato 3-1 la Repubblica Ceca. In bacheca un'altra perla di Yamal. Stasera si giocano Portogallo-Norvegia, Olanda-Serbia, Grecia-Germania e Galles-Danimarca. E domani di nuovo in campo l'Italia a Bologna contro la Turchia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Desiderate un arredamento di qualità selezionato tra le migliori marche? Carminati e Sonzogni, la casa moderna. Cortesia, competenza, disponibilità per una progettazione attenta, con un montaggio accurato e un'assistenza che non hanno prezzo. Carminati e Sonzogni, la casa moderna è a Zogno, Bergamo e sul sito carminatiesonzogni.it.

0: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: Arte, sport, solidarietà. 21esima edizione, sabato 24 ottobre al Teatro Serassi di Villa Dalmè. Musica, sport e spettacolo con Drupi, Davide Locatelli e Andrea Fratellini. Il ricavato sarà devoluto ad associazioni che operano nel settore sanitario. Prevendita West Point Records di Almè. Arte, sport, solidarietà. Sabato 24 ottobre alle 20:30, Teatro Serassi, Villa Dalmè. Radio Mille Note, radio ufficiale.
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Da 20 anni il gusto della Sicilia è in tavola. Ristorante pizzeria Taverna del Gallo da Salvatore. I piatti della tradizione siciliana e le ottime pizze ora ti aspettano nella nuova sede a Bergamo, via Previtali 5A e su ristorantetavernadelgallo.it.
3: Quando la tradizione incontra la creatività, nascono i casonsei che ami da sempre. Pastificio Orobico, per la tua tavola, tutto il sapore del territorio bergamasco. A San Paolo d'Argon, in via Convento 37, Pastificio Orobico. Antichi sapori, nuove idee.
4: Sono le 13 e 4 minuti. Radio Bergamo Notizie.
5: Una buona domenica da Barbara Salandri. In apertura le celebrazioni ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia, negli 800 anni dalla sua morte. Presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha partecipato alla messa nella Basilica Superiore celebrata dal Cardinale Zuppi. Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino e la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile, ha scandito nell'omelia il Presidente della CEI. Subito dopo, messaggio al Paese.

0: dal capo dello Stato che ha voluto sottolineare l'eredità lasciata da Francesco. Sentiamo le sue parole.
1: Ricordare oggi l'insegnamento di Francesco al mondo contemporaneo vuol dire porre in luce alcuni fondamenti decisamente attuali, anch'essi, della sua predicazione: la dignità di ogni persona, il rispetto del creato, la pace. Per il santo di Assisi, infatti, ogni essere vivente è stato creato da Dio e va rispettato e amato in quanto tale.
0: Ora in Ucraina, dove si intensificano gli attacchi di Mosca anche contro infrastrutture civili, questa mattina visita a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Merz, che mette in guardia: se non fermata, la Russia ci attaccherà. Intanto l'ONU lancia l'allarme sul numero di vittime civili dall'inizio dell'anno. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
2: Oltre 15.000 civili uccisi o feriti nei primi 8 mesi dell'anno, più di 400 a settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo 2025. Restituiscono tutta la violenza della guerra. I numeri sul conflitto in Ucraina, che l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, ha riferito al Consiglio per i diritti umani a Ginevra. Conteggio delle vittime destinato inevitabilmente ad aumentare. Nella notte, massiccio attacco di droni russi contro la centrale nucleare di Zaporizhia e in varie regioni dell'Ucraina, compresa la capitale, durante la visita a sorpresa del cancelliere tedesco. Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane. Se la Russia non sarà fermata, prima o poi ci attaccherà, ha detto Merz, che ha in programma un bilaterale con il presidente Zelensky. Resta intanto alto l'allarme di un nuovo imminente attacco su Kiev da parte di Mosca, che rinnova l'invito a diplomatici e cittadini stranieri alla lasciare la città.
0: Spagna scossa dalle proteste contro il caro affitti, con centinaia di migliaia di persone in piazza in oltre 50 città. A Valencia 5 arresti e 9 poliziotti feriti in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, 3 arresti anche a Madrid. Le tensioni sono esplose dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo Sanchez per contrastare la crisi abitativa. Il sindacato degli inquilini va verso la proclamazione di uno sciopero generale, mentre si fa strada l'ipotesi di elezioni anticipate a fine novembre. Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di roulotte e bungalow. Ci sarebbero almeno 24 feriti, uno in codice rosso. Vigili del fuoco impegnati nei soccorsi, complicati anche dalla presenza di bombole di GPL in alcune vetture. Formula 1, Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia. In una gara condizionata prima dalla pioggia, poi dalla safety car, l'olandese precede il leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes e la coppia di ferraristi Hamilton e Leclerc. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: anni il gusto della Sicilia in tavola. Ristorante pizzeria Taverna del Gallo da Salvatore. I piatti della tradizione siciliana e le ottime pizze ora ti aspettano nella nuova sede a Bergamo, via Previtali 5A e su ristorantetavernadelgallo.it.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
3: Tris? Ma vai da Conad. Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
2: Ma gratis?
3: Gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
2: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali. Il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
3: Giusto. Bene, bravo. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
4: Sono le 14 e 4 minuti.

0: Pulito e c'è il pulito di Brilla. Impresa di pulizie Brilla. A Mozzo, Serve, Bergamo e Provincia. Ufficio, condominio, magazzino o casa tua. Professionalità e affidabilità garantiti. Chiama il 348 78 49 044.
1: Quando la tradizione incontra la creatività, nascono i Casun 6 che ami da sempre. Pastificio orobico. Per la tua tavola, tutto il sapore del territorio bergamasco. A San Paolo d'Argon, in via Convento 37, Pastificio orobico. Antichi sapori, nuove idee.

0: Radio Bergamo Meteo.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla redazione di Trebi Meteo.
2: Tempo stabile sulla Lombardia, anche se non sempre soleggiato, infatti avremo nuvolosità a tratti irregolare anche per la giornata di domenica, ma soprattutto lunedì, dove avremo più annuvolamenti, in particolare sull'arco alpino, ma senza grosse conseguenze. Rimarrà questo assetto fino alle giornate del 7-8 ottobre, quando è previsto un peggioramento al ritorno delle piogge più incisive e un calo termico. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Il meteo è offerto da
3: Saab Accumulatori, ampia scelta di batterie per auto, moto, camper e macchinari industriali, accumulatori adatti a molteplici utilizzi per privati e aziende. Saabaccumulatori.it

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
1: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
0: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione. Signora, pronto?
2: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
0: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
3: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
4: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
5: Tris, ma vai da Conad. Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
4: Ma gratis?
5: Gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta la molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
4: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
5: Giusto, bene, bravo. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
6: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate, in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.
7: Sono le 15:03.

0: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
1: Evviva!
0: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
1: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
2: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRE luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
3: Polizze assicurative di Redion Italy Insurance S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
4: Taxi?
5: Ma certo! Radio Taxi Bergamo. Servizio comodo, veloce ed efficiente per tutti i tuoi spostamenti ovunque sei.
4: Scarica l'app Taxi Bergamo o contattaci allo 035 451 9090 e su radiotaxibergamo.it.

0: Radio Bergamo Meteo.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla redazione di Trebi Meteo.
2: Tempo stabile sulla Lombardia, anche se non sempre soleggiato, infatti avremo nuvolosità a tratti irregolare anche per la giornata di domenica, ma soprattutto lunedì, dove avremo più annuvolamenti, in particolare sull'arco alpino, ma senza grosse conseguenze. Rimarrà questo assetto fino alle giornate del 7-8 ottobre, quando è previsto un peggioramento al ritorno delle piogge più incisive e un calo termico. È tutto. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Il meteo è offerto da
3: Saab Accumulatori. Ampia scelta di batterie per auto, moto, camper e macchinari industriali. Accumulatori adatti a molteplici utilizzi per privati e aziende. Saabaccumulatori.it

0: Radio Bergamo. Un'emozione segue l'altra.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: Cerchi competenza e servizi per il tuo benessere? Scegli Farmacia Paris del dottor Sempio. Professionalità, esperienza e attenzione alla persona. Vieni a trovarci a Capriate San Gervasio in via Roma e scopri tutti i servizi su farmaciaparis.it. Da oltre un secolo, professionisti della salute.
2: Sono le 16.

0: Desiderate un arredamento di qualità selezionato tra le migliori marche? Carminati e Sonzogni, la casa moderna. Cortesia, competenza, disponibilità per una progettazione attenta, con un montaggio accurato e un'assistenza che non hanno prezzo. Carminati e Sonzogni, la casa moderna è a Zogno, Bergamo e sul sito carminatiesonzogni.it.
1: Cerchi competenza e servizi per il tuo benessere? Scegli Farmacia Paris del dottor Sempio. Professionalità, esperienza e attenzione alla persona. Vieni a trovarci a Capriate San Gervasio in via Roma e scopri tutti i servizi su farmaciaparis.it. Da oltre un secolo, professionisti della salute. It's Ali Shavu.

0: La nostra voce è la musica.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati sulla 7 Milano-Genova, attenzione per lavori tra Bereguardo e Binasco, in direzione Milano si transita su carreggiata ridotta, possibili rallentamenti e code. Fino a fine novembre riduzione di carreggiata per lavori anche sulla Milano-Lecco, la statale 36, tra Briosco e Nibbiondo in direzione Lecco, ed anche qui possibili i disagi al traffico. A Milano invece l'appuntamento autunnale di oggi sul Naviglio è con la manifestazione Fiori e Sapori sul Naviglio Grande, celebre mostra mercato dedicata a piante, fiori, eccellenze enogastronomiche e artigianato d'eccellenza. Modifiche alla viabilità nella zona fino a sera. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Bergamo Meteo.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla redazione di Trebi Meteo.
5: Tempo stabile sulla Lombardia, anche se non sempre soleggiato, infatti avremo nuvolosità a tratti irregolare anche per la giornata di domenica, ma soprattutto lunedì, dove avremo più annuvolamenti, in particolare sull'arco alpino, ma senza grosse conseguenze. Rimarrà questo assetto fino alle giornate del 7-8 ottobre, quando è previsto un peggioramento al ritorno delle piogge, piogge più incisive e un calo termico. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
6: Il meteo è offerto da Saab Accumulatori, ampia scelta di batterie per auto, moto, camper e macchinari industriali. Accumulatori adatti a molteplici utilizzi per privati e aziende. Saabaccumulatori.it.

0: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Conad, prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
1: Ma gratis, gratis, gratis?
0: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
1: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali. Il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
0: Giusto. Bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Taxi?
3: Ma certo! Radio Taxi Bergamo. Servizio comodo, veloce ed efficiente per tutti i tuoi spostamenti ovunque sei.
2: Scarica l'app Taxi Bergamo o contattaci allo 035 451 9090 e su radiotaxibergamo.it.
4: Sono le 17 e 3 minuti.

just having fun.

Desiderate un arredamento di qualità selezionato tra le migliori marche? Carminati e Sonzogni, la casa moderna. Cortesia, competenza, disponibilità per una progettazione attenta, con un montaggio accurato e un'assistenza che non hanno prezzo. Carminati e Sonzogni, la casa moderna è a Zogno, Bergamo e sul sito carminatiesonzogni.it.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: pulito e c'è il pulito di Brilla. Impresa di pulizie Brilla. A Mozzo, Serve, Bergamo e provincia. Ufficio, condominio, magazzino o casa tua. Professionalità e affidabilità garantiti. Chiama il 348 78 49 044.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: La tradizione incontra la creatività. Nascono i Cajun 6 che ami da sempre. Pastificio orobico. Per la tua tavola, tutto il sapore del territorio bergamasco. A San Paolo d'Argon, in via Convento 37, pastificio orobico. Antichi sapori. Nuove idee.
3: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate, in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.
4: Sono le 18 ed un minuto.

0: 70 anni, il gusto della Sicilia è in tavola. Ristorante pizzeria Taverna del Gallo da Salvatore. I piatti della tradizione siciliana e le ottime pizze ora ti aspettano nella nuova sede a Bergamo, via Previtali 5A, e su ristorantetavernadelgallo.it.
1: Arte, sport, solidarietà. 21esima edizione, sabato 24 ottobre al Teatro Serassi di Villa Dalmè. Musica, sport e spettacolo con Drupi, Davide Locatelli e Andrea Fratellini. Il ricavato sarà devoluto ad associazioni che operano nel settore sanitario. Prevendita West Point Records di Almè. Arte, sport, solidarietà. Sabato 24 ottobre alle 20:30, Teatro Serassi, Villa Dalmè. Radio Mille Note, radio ufficiale.

0: Luce Verde, Lombardia.
1: Bentrovati sulla 7 Milano-Genova, attenzione per lavori tra Bereguardo e Binasco in direzione Milano, si transita su carreggiata ridotta, possibili rallentamenti e code. Fino a fine novembre riduzione di carreggiata per lavori anche sulla Milano-Lecco, la statale 36 tra Briosco e Nibbiolno in direzione Lecco, ed anche qui possibili i disagi al traffico. A Milano invece l'appuntamento autunnale di oggi sul Naviglio è con la manifestazione Fiori e Sapori su Naviglio Grande, celebre mostra mercato dedicata a piante, fiori, eccellenze enogastronomiche e artigianato d'eccellenza. Modifiche alla viabilità nella zona fino a sera. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Bergamo, emozionati con noi.

0: 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Ristorante pizzeria Taverna del Gallo da Salvatore. I piatti della tradizione siciliana e le ottime pizze ora ti aspettano nella nuova sede a Bergamo, via Previtali 5A e su ristorantetavernadelgallo.it.
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
3: Tris, ma vai da Conad. Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
2: Ma gratis?
3: Gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta la Molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
2: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
3: Giusto, bene, bravo. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
4: Sono le 19:02.

0: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
1: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad. Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
0: Ma gratis, gratis, gratis?
1: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
0: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali. Il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
1: Giusto, bene, brava, Tris. Scoprili tutti su Conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.

resto, le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno.

lascia che sia respiro, finché tu ci sei, il mio saluto al giorno, per non lasciarsi andare.

0: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
1: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
0: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione. Signora, pronto?
2: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
0: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
3: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
5: Cerchi competenza e servizi per il tuo benessere? Scegli Farmacia Paris del dottor Sempio. Professionalità, esperienza e attenzione alla persona. Vieni a trovarci a Capriate San Gervasio in via Roma e scopri tutti i servizi su farmaciaparis.it. Da oltre un secolo, professionisti della salute.
6: Sono le 20 ed un minuto.

Arte, sport, solidarietà. 21esima edizione, sabato 24 ottobre al Teatro Serassi di Villa Dalmè. Musica, sport e spettacolo con Drupi, Davide Locatelli e Andrea Fratellini. Il ricavato sarà devoluto ad associazioni che operano nel settore sanitario. Prevendita West Point Records di Almè. Arte, sport, solidarietà. Sabato 24 ottobre alle 20:30, Teatro Serassi, Villa Dalmè. Radio Mille Note, radio ufficiale.

0: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.
1: C'è pulito e c'è il pulito di Brilla. Impresa di pulizie Brilla. A Mozzo, Serve, Bergamo e provincia. Ufficio, condominio, magazzino o casa tua. Professionalità e affidabilità garantiti. Chiama il 348 78 49 044.
2: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
3: Tris, Tris, Tris, ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali, dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
2: Ma gratis, gratis, gratis?
3: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti, come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
2: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
3: Giusto, bene, bravo. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
5: Quando la tradizione incontra la creatività, nascono i casonsei che ami da sempre. Pastificio Orobico, per la tua tavola tutto il sapore del territorio bergamasco. A San Paolo d'Argon, in via Convento 37, Pastificio Orobico. Antichi sapori, nuove idee.
6: Taxi?
7: Ma certo! Radio Taxi Bergamo. Servizio comodo, veloce ed efficiente per tutti i tuoi spostamenti ovunque sei.
6: Scarica l'app Taxi Bergamo o contattaci allo 035 451 9090 e su radiotaxibergamo.it.
8: Sono le 21.